Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976,

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
0: Let's go. Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Questa è Radio Patata.
1: Back to back. Back to
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.
6: E

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: 1976 record.
2: I dischi
1: della Radio In.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
1: Heavy rotation. Heavy

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
3: Heavy Rotation. Let's go.
4: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Grilla accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Segnale orario.
2: Sono le 4 e 19 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Radio Patata.
5: Questa è la vera forza della radio.
6: Fatti prendere.
7: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

inconfondibile Patata. Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte.

0: orario.
1: Sono le 6:38.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, per chi rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
4: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. E Radio Patata.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più patatosi della settimana. I'm giving you sign.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più patatoni.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70.

Let's go.

0: Orario.
1: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche all'articolo 8 che stende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità in vista: premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Ha attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnia, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki, nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. È importante che il mondo non rimanga in silenzio, è tornato a chiedere il presidente Zelensky, che commenta caustico: l'esercito ha fatto un bel regalo di compleanno a Putin. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è anche Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso nel 2008 2 ladri nell'ambito di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolosi, nel Catanese. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa a Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Top Italia, questa è la musica.

0: Top Italia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena. Se mi

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Benvenuti su Radio Patata. Il piacere della buona musica.

0: bianca.
1: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
0: Voglio un'estate normale.
1: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Lancio Hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.
3: Disco Week.

Rimanete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: Sono le 10:01. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.

0: Piazza Landri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen, un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, il messaggio del premier Sanchez travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale ma sveglia in grado di parlare Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville in Texas si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro nord Italia le prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri, allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua, da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Con le conferenze dei piloti scatta il weekend del Gran Premio di Singapore in programma domenica alle 14 ora italiana. A 7 gare dal termine, Kimi Antonelli è a più 84 punti sul compagno della Mercedes Russell, più staccato a oltre 100 punti Hamilton. In casa Ferrari, l'ultima vittoria risale allo scorso 5 luglio. Domani le libere, sabato sprint e qualifiche. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

10 Raffica da 10. Raffica da 10 grandi hit di tutti.

Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. 10 10 10. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Hanno la malizia di un gatto. La sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata, scalda la tua giornata. Da Radio Patata, multi big, pre-successo.

0: Segnale orario.
1: Sono le 11:03.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
8: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario, del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante. Te gli auguriamo di recuperare presto, di prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
7: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno alla Mercedes e primo rivale in classifica meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo con Roma. I padroni di casa meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa. L'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions tracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
5: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Back in the days, il passato suona la radio.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Back in

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.
3: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Segnale orario.
2: Sono le 12:06.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
6: Insert Coin.
7: Giornale Radio News.

0: Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla 6ª giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di 2 settimane fa. Un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivavano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidandosi a Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12.30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18.30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Prossima sosta a metà novembre. La nazionale ora Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini. La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. E a proposito di giocatori, il mister dell'Under 21, Silvio Baldini, difende a spada tratta i suoi ragazzi. Per me sono tutti figli, non dico chi è il migliore, di certo ce ne sono già una decina almeno pronti per la nazionale maggiore. Lo sa anche Mancini, con lui c'è collaborazione. Per questa tornata mi ha lasciato giocatori importanti. Ranieri è speciale, ha vissuto con noi il ritiro prima della Polonia e ci ha motivato tutti. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Domani, venerdì, al secondo turno sfiderà un altro americano, Brandon Nakashima. E dopo Jannik Sinner la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro, appuntamento al 2027. L'intervento è avvenuto a Bologna nella clinica Villa Laura ad opera del dottor Sarino Ricciardello. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione: arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Lancio Hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.
3: Disco Week.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: orario. Sono le 13:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
3: Rimanete sintonizzati.

0: Giornale Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera, scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
2: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni! Sono sempre loro!
3: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini! Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
1: Caro Energia, mentre i produttori hanno innalzato il tetto sul price cap ai carburanti con ricadute alle pompe di benzina dopo la scadenza dello sconto governativo sulle accise, la richiesta italiana di maggiore flessibilità di bilancio per interventi nel settore in vista della prossima manovra è oggi sul tavolo della Commissione europea. Ne discutono anche i ministri delle finanze all'Eurogruppo di questo pomeriggio e all'Ecofin di domani. Aperture da Bruxelles, ricordando però che scostamenti di bilancio su difesa ed energia sono stati già deliberati. Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe e colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
1: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma, colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Si indaga per tentato omicidio sull'incidente che ha coinvolto Davide Jacopini, attore genovese di 42 anni, volto noto del cinema e di diverse fiction. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata, dopo essere stato avvicinato da una minicar e colpito mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. Domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione sempre a Monteverde e si sospetta la regia di una banda delle minicar. Yannick Sinner mette nel mirino gli Australian Open 2027. Il fuoriclasse azzurro, chiusa anzitempo la stagione per l'infortunio al ginocchio, si concentra sul lavoro di rafforzamento muscolare per tornare al top della forma. A Sinner si stringono idealmente da Tony Nadal a Matteo Berrettini, passando per il ministro dello sport Abodi. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: Ciò che non ci spezza ci fortifica, scrisse il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Mai parole più adatte da dedicare a Yannick Sinner, che chiusa giocoforza in anticipo la stagione comunque abbellita da 6 tornei vinti, tra cui il bis di Wimbledon, deve rimettere a posto la mente e soprattutto il fisico, condizionate dagli scricchioli del ginocchio destro, in particolare quella striscia di tessuto connettivo di sostegno denominata bandelletta iliotibiale. Presto fatto, un mese senza racchetta, un po' di riposo a casa e lavoro di rafforzamento muscolare. Dopo i trattamenti di Lione, i suggerimenti del medico di Alberto Tomba, amico del cuore del 25enne di San Candido. Obiettivo: gli Australian Open della seconda metà di gennaio 2027. E si stringe idealmente accanto a Sinner anche il ministro dello sport Abbodi.
6: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario.
5: Intanto al Masters 1000 di Shanghai, dopo Berrettini vince anche Arnaldi, che nel secondo turno troverà l'americano Fritz.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
1: Superstar.
2: Superstar. Superstar.
1: Un viaggio emozionante. Un viaggio emozionante. Nell'universo musicale. Superstar.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia. Poca fantasia.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.

0: Radio Patata.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast in Irlanda del Nord il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota 0 e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1, lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz. La MotoGP, Martin e Marc Marquez sono ormai vicinissimi in classifica in un entusiasmante mondiale MotoGP che vede anche Bezzecchi contendente al titolo. Solo 2 punti separano i piloti spagnoli che si giocheranno il titolo rispettivamente per Aprilia e Ducati e sono stati protagonisti nella conferenza stampa che precede il GP dell'Indonesia.

weekend insieme proprio a Bezzecchi. L'italiano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027, mentre Marquez è durissimo: non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece a Singapore, con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parola ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket, dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo

Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte.

0: Radio Patata, scalda la tua giornata.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Correre ai ripari. Si stima che il Niño previsto per il 2026-27, fenomeno climatico ricorrente che riscalda alcune zone dell'Oceano Pacifico e altera i sistemi meteorologici di tutto il mondo, diventerà uno dei più intensi mai registrati. Saranno esposti 347 milioni di bambini in quasi 100 paesi. È ora di evolvere. Per la giornata nazionale delle persone con sindrome di Down dell'11 ottobre, la campagna di comunicazione di Core Down. Ascoltiamo un estratto del cortometraggio.
7: La parola con la M. In passato potevi usarla. Ora ti dicono che non puoi più farlo, ma tu non lo accetti e continui a usarla.
8: Sei proprio un m***oide.
7: Forse posso aiutarti a capire perché non dovresti. Queste sono altre cose che potevi fare in passato. Lavare i panni con l'urina. Se continui a usarla, è come se tu lavassi ancora i panni con l'urina. È chiaro adesso?
6: Nel nome della libertà, dopo i casi di autistici inventati di Francesca Albanese, Banca Etica ha denunciato e condannato l'uso improprio delle sanzioni statunitensi nate per perseguire attività criminali e terroristiche oggi sempre più spesso rivolte invece verso coloro che sono considerati avversari politici. Inviata una lettera alla Commissione Europea e al governo italiano per chiedere risposte urgenti sulla necessità di proteggere persone, organizzazioni e banche europee da questa deriva. Versus Day, oggi a Salone Pio IX, Centro Congressi Gli Archi di Roma, si tiene la giornata di networking della Fondazione Tertius, il punto sui 10 anni della riforma del terzo settore, il piano d'azione per l'economia sociale, tra i temi sul tavolo. Nuovi eroi, a Benevento il Social Film Festival Artelesia porta il cinema nelle scuole, in carcere, nei percorsi di inclusione, il servizio di Patrizia Cupo.
9: Dal 7 all'11 ottobre torna a Benevento il Social Film Festival Artelesia, quest'anno dedicato al tema eroi. Al centro il cinema come strumento di partecipazione. Con Corti in carcere un film entrerà nella casa circondariale di Benevento, mentre altre opere coinvolgeranno direttamente persone con disabilità. Spazio anche agli studenti chiamati a diventare giurati dei cortometraggi finalisti. Un festival che usa l'audiovisivo per abbattere barriere, creare confronto e rendere la cultura più accessibile e condivisa.
6: Sport oltre confini, 12 villaggi, altrettante squadre, un progetto che unisce sport, inclusione e tutela dell'ambiente. AICS ha donato le divise di calcio ai team coinvolti nell'iniziativa dell'associazione ugandese per lo sport, la cultura, la sostenibilità e l'agricoltura. Il prossimo passo sarà il primo campionato di calcio AICS in Uganda nei prossimi mesi. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
0: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Gnigno Gnagno Rotation.
2: Gnigno Gnagno Rotation.
1: Solo su Radio Patata.
2: Radio Patata.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni, che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk, 3 i decessi segnalati a Kiev, ben 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation. Centinaia anche gli attacchi ucraini in Russia, colpite anche infrastrutture energetiche. Bomba d'acqua nella notte sulla capitale, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Colpite dal maltempo anche altre regioni del centro Italia, in particolare la Toscana, dove fino alle 17 sarà in vigore l'allerta arancione. Scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Situazione critica anche nel napoletano, a Casandrino in particolare un'auto con un passeggero a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. 11 le regioni in allerta gialla. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, -3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: La tua radio sta suonando.
4: Here we go.
2: Radio Patata. Patata.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora. Qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: calorie.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.

0: Radio Patata. Ascolta, ti conviene.
1: Gnagno rotation. It's the

0: altre, solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 10.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Euro 2.

0: tra poco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Kimmy Antonelli e Giorgio Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. 7 giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri 6 per concludere la stagione. Il ventenne bolognese, alfiere della Mercedes, a più 84 sul compagno di scuderia, potrebbe centrare in anticipo il titolo, ridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indonesia, ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'Iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le prequalifiche e il warm up a disposizione, 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina. Dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A, che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno. Tegola sull'Inter, campione d'Italia, che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà al Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus, lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Voltiamo pagina, un mese senza tennis prima della ripartenza con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027, questo il piano di rientro di Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Intanto, dopo Berrettini, anche Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Infine il basket, Rolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18 quarta gara sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiacos, è attesa dal Bayern Monaco. Ieri, ricordiamo, in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, capò Venezia in Champions, tracollo di Varese. Ed è tutto, buona serata.
0: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio dalle 17.

0: Segnale orario.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca

0: Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: OTB, only the best.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: meteorologia e climatologia.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora sul Triveneto ed Emilia Romagna con rovesci sparsi e intermittenti, in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord-ovest che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile, a tratti instabile con qualche rovescio sull'Adriatico e sul Basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria, Tirrenica e nord della Sicilia. In Sardegna variabile o a tratti instabile con qualche rovescio sull'area centro-settentrionale. Temperature in calo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro. E tu

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Attenzione, attenzione, la señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
3: Radio Patata.
4: OTB, only the best.
5: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Lancio hit.
2: Disco week.
1: Disco week, il disco della settimana.
2: Disco week.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Pop Chart.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

0: oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Pop Chart.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Pop, pop, pop, pop, pop, pop.
2: Pop chart.

0: errore.
1: In famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
2: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Pop Chart.

0: orario.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì. Esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164. Le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi. La battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Demme Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
7: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste, con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
6: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13, in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Il centro e il sud Italia alle prese con una nuova e violenta ondata di maltempo. Nella notte bombe d'acqua a Roma e Napoli, allerta arancione oggi per Lazio e Campania, gialla in altre 11 regioni. Nicola Compagnone.
8: La situazione peggiore si registra nel napoletano. Una donna è stata tratta in salvo a Cassandino dopo essere rimasta bloccata con la sua automobile in un sottopasso allagato. Per il maltempo l'azienda del trasporto pubblico locale ha disposto la chiusura di tutte le linee ferroviarie della circolazione con Vesuviana e le linee flegree, mentre alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Bomba d'acqua nella notte anche a Roma, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Danni e disagi poi anche in Toscana, dove è da poco terminata l'allerta arancione. A Firenze stoppa i mercati e sospese alcune fermate della linea tranviaria a Prato. Le scuole sono rimaste chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Domani previste ancora piogge con gran parte dell'Italia che sarà in allerta gialla, mentre restano in arancione Lazio e Campania.
6: Sport, concluse le fatiche di Nations League, torna alla ribalta la Serie A, giunta alla sesta giornata. L'Inter, che condivide il primato in classifica con le romane, perde per un infortunio muscolare l'inglese Stones. Domenica il clou alle 12.30. Como-Roma, il servizio di Gianni Di Gaetano.
0: All'orizzonte la ripresa della Champions. Mercoledì, tanto per gradire, Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho all'Olimpico. Scalda i motori la Serie A in naftalina per 20 giorni a causa della prima tranche di Nations League, che ha messo in evidenza anche gli azzurri di Roberto Mancini. Ma ora focus sul campionato sesto turno, incentrato sulla sfida del pranzo domenicale, la gita sul lago di Como proprio della Roma, che condivide il primo posto in classifica con Inter e Lazio. A proposito dei campioni d'Italia che sabato alle 18 aspettano il Parma, non arrivano buone notizie dall'infermeria. Si ferma per infortunio muscolare almeno 20 giorni l'ex Liverpool Stones. Nell'anticipo delle 20:45 Napoli-Frosinone ospiti a più 3 sui partenopei. Domenica, detto di Como-Roma, l'altra capolista, la Lazio, ospita alle 15 il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus-Sardi a meno 1 dalla vetta, bianconeri due lunghezze in meno dei rivali. Lunedì doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

Con il calcio, Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi, ma dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e ha annunciato che intende ripresentare la propria candidatura, in un clima di scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione Infantino. La Serie A, pausa finita, si riparte. Il sesto turno della stagione dopo la lunga pausa per le nazionali si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter che sarà orfano di Curtis Jones fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Oggi alla Continassa Alaj Begovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lucumi, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso. Calciomercato, Matteo Darmian ha convinto tutti a Casteldebole. Dopo qualche giorno di test ha firmato un contratto che lo lega al Bologna fino a giugno 2027. Per il difensore di scuola Milan, classe 1989, è un ritorno sul massimo palcoscenico dopo la lunga e felice esperienza all'Inter. Per lui anche 40 presenze in nazionale. Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini salutano il WTA 1000 di Pechino, sconfitte ai quarti di finale. Le due azzurre, numero 8 del seeding e bicampionessa in carica, sono state battute dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani, teste di serie numero 2 del torneo. 7-5, 7-6, i parziali di una partita estremamente equilibrata che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Mertens e la russa Schneider. Per Errani e Paolini un KO amaro che rende complicata la rincorsa al passo per le WTA Finals, quest'anno in programma Indian Wells, e che le vede al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti. Intanto Jannik Sinner, fermo per un problema al ginocchio, fissa il rientro per gli Australian Open. È iscritto al One Point Slam 2027, un'esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di $1 milione australiani. Novak Djokovic da Shanghai gli manda un messaggio forte e chiaro: fermarsi adesso è la scelta giusta. Ciclismo, parla francese, l'edizione numero 110 del Gran Piemonte. A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra e Dorian Godon, che batte in un finale concitato il danese Carming e l'italiano Alberto Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classiche si chiude con il Giro di Lombardia. Motori, sarà Roma ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA, presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship. Lo scrive in una nota AC Sport. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: soon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora su Triveneto ed Emilia Romagna con rovesci sparsi e intermittenti in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord ovest che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile a tratti instabile con qualche rovescio sull'Adriatico e sul basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. In Sardegna variabile o a tratti instabile con qualche rovescio sull'area centro settentrionale. Temperature in calo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: La tua radio sta suonando.
4: Here we go.
3: Radio Patata. Patata.
5: Let's go. Daniel's Jack. Present.

0: orario. Sono le 21 e 9 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
5: Marco Mari, mi fai ballare?
6: E come no?
7: Pronti ragazzi che si balla, ciao a tutti, sono Marco Mari, inizio un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, il nostro spazio assolutamente imperdibile per chi ama la musica da discoteca. Tanti pezzi che insomma cominciano ad arrivare per l'autunno-inverno 26-27, comunque abbiamo ancora molte canzoni dell'estate che abbiamo appena abbandonato. Si parte come sempre con una novità, eccola qui ragazzi, l'immancabile e attivissimo David Guetta. La nuova canzone si chiama You and I ed è una cover di un pezzo molto famoso

Grande, grandissimo David Guetta, è andato a riprendere un pezzone dei Delegation, You and I. E così da oggi entra a pieno titolo nella nostra playlist. Proseguiamo il nostro percorso, del resto è appena iniziato il nostro cammino all'interno della musica dance. Tra poco al prossimo appuntamento vocale, quindi tra circa 6-7 minuti al massimo, daremo un'occhiata anche a quelle che sono le nostre piccole parentesi immancabili all'interno di Get Up and Dance, parentesi non musicali, quindi l'aforisma del giorno e il sorriso del giorno.

Lo so ragazzi che insomma questa è una canzone che appartiene ancora all'estate 2026 che abbiamo archiviato da un po' di giorni, abbiamo archiviato anche il mese di settembre, ma io qualche canzone estiva la voglio ancora mettere perché ormai siamo in autunno, ma insomma mi permettete ancora un po' di sole estivo? Salutiamo anche Baby K e diamo un'occhiata a quello che sono le due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. L'aforisma del giorno quest'oggi sarà inerente all'intelligenza artificiale. Eh beh, del resto ragazzi, che cosa pensava un grandissimo scienziato, ma l'enorme Einstein, riguardo all'intelligenza artificiale? In conclusione, invece, il sorriso del giorno ci costringerà a tornare a parlare di zanzare, perché nonostante l'estate ormai sia finita, le zanzare continuano a tormentarci. E quale tormento? Con l'autunno diventano ancora più fastidiose, più insistenti. Dai che c'è il nuovo di Benny Benassi adesso, Illusion. E qui c'è la voce di una grande artista di musica dance che ha prestato la sua vocalità a tantissimi pezzi italiani e non solo negli anni 90. Stiamo parlando di Sandy Chambers.

davvero bello questo pezzo nuovo di Benny Benassi con Sandy Chambers, intitolato Illusion, che chiude la nostra prima parte di Get Up and Dance. Tra poco, dopo la pausa, si riparte con il primo flashback di oggi.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
2: Riprendiamo il nostro percorso all'interno di Get Up and Dance, amici. L'appuntamento con la musica dance più importante del momento, che a questo punto apre la prima piccola finestra sulla musica dance di ieri. Proprio così. Torniamo indietro di un po' d'anni e andiamo a ripescare un grande successo del passato che ci ha fatto ballare, che ci ha fatto divertire, che ci ha portato delle belle sensazioni ed emozioni. Dopodiché, tra 4 minuti e mezzo, il tempo di ascoltarci questa canzone, ricominceremo a macinare la musica dance di quest'autunno 2026. Ma ci pensate, ragazzi, che tra 3 mesi dovremmo dire 2027? Mamma mia, a me viene già freddo.

voilà ragazzi, siamo andati a riscoprire questo successo di Sigala che ci ha riportato indietro di un po' d'annetti, ma adesso riprendiamo con la musica dance del 2026.

The Sound of Legend, San Francisco, ma quanto l'abbiamo ballata la scorsa estate questa canzone, anche perché poi tra l'altro prende spunto, prende radice da un pezzo degli anni 60, quindi pensate un po' quanti anni ha questa armonia. Allora, siamo arrivati nel frattempo anche all'appuntamento con la prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, riflettiamo sulle tante cose che ci circondano. E adesso, ragazzi, andiamo a parlare di amore e di, diciamo, condivisione delle cose. Sentite un po' qua. Due persone possono andare d'accordo se avvicinandosi non perdono la propria radice. Direi che siamo perfettamente d'accordo, perché poi alla fine una finisce per annullarsi e in caso di rottura poi si trova a non avere più niente, ma in tutti i sensi, a non sapere più chi è. Chi l'ha detta questa frase? Herman Hesse. E intanto noi si procede con la musica, ragazzi. Ci troviamo più o meno a metà del nostro appuntamento. Siete all'ascolto di Get Up and Dance, lo spazio dedicato alla musica da discoteca più importante del momento, in conduzione. Una volta si diceva così, negli anni 70-80 si diceva in conduzione Marco Mari. Oggi invece è più figo dire on the mic. Dai che si prosegue, andiamo, forza! Teniamo alto il morale della truppa o della ciurma. Beh, magari d'estate lo si dice proprio così, della ciurma, perché si va per mare, o perlomeno si cerca o si spera o si vorrebbe.

questa è quella parte dell'anno che musicalmente è molto particolare, perché abbiamo brani della scorsa estate e brani nuovi. Infatti questi ultimi li abbiamo ascoltati nella prima parte, in questa parte centrale invece ci siamo concentrati in canzoni che ci hanno regalato delle belle sensazioni la scorsa estate, e per il momento direi che ci possiamo rimanere. Con questa arriveremo alla pausa, dopodiché ci attende la terza ed ultima parte, che verrà aperta dal secondo flashback di giornata.

0: E con questo motivo da socializzazione abbiamo completato anche la parte di Get Up and Dance, amici. Ora andiamo in pausa, ma tra poco ritorniamo.
1: Le altre, solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
0: Bene ragazzi, eccoci entrati in quella che è l'ultima parte del nostro Get Up and Dance di quest'oggi, quella che sul finale ci regalerà il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane, è quella che viene aperta dal secondo flashback di giornata che ci riporta indietro, ma non troppo. Vediamo se questo singolo ve lo ricordate. Sì, lo so che sono ritmiche piuttosto lontane da noi, però insomma, noi ve lo regaliamo lo stesso, proprio per questo, perché è lontano da noi.

Una partenza morbida morbida questa per questo nostro terzo ed ultimo pezzettino di Ghettapendenza, ragazzi, un flashback che ci ha riportato indietro di un po' di annetti, ma adesso dobbiamo tornare al presente.

motivo molto raffinato questo, ragazzi. Siamo praticamente arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Beh, insomma, nonostante siamo ad ottobre inoltrato, le zanzare ci sono ancora, porca miseria. Ti fanno la serenata tutta la notte, anche se le allontani tornano sempre, ma quale può essere un amore più forte di quello delle zanzare? Quanto è vero. Ne faremmo volentieri a meno, però purtroppo, ragazzi, per la stragrandissima maggioranza di tutti noi, la zanzara, noi siamo per la zanzara un'attrazione fatale.

Me la ricordo bene io, brava, bella, soprattutto fantastica per quello che era il suo modo, il suo stile di regalarci bella musica. Jay Salinas, Rockin' Romance, qui a Wall DJ, una bella versione del DJ Raffaele Giusti, che salutiamo, ne approfittiamo proprio di salutarlo. Raffaellino, ciao! Andate anche a visitare il suo, diciamo, profilo sui social, ma non solo, anche andate a trovarlo sui vari, diciamo, aggregatori di dance, perché lui ha delle versioni davvero particolarissime per la più bella musica internazionale dance del momento, e non solo, anche tutti i spazi retro. Dopo questo piccolo break pubblicitario volevo salutarvi e dirvi ciao belli, io sono

bella energia, cerchiamola, cercatela, prendetela, prendete questa energia e trasferitela a me soprattutto, perché guarda, giornate così intense, però poi arrivo e scatta la magia con l'energia e con tutto quello che la Befana porta via dopo Natale. Però insomma, ancora no, ma è Natale, deve arrivare ma dico, ma no, siamo solo qui, siamo solo all'inizio di quello che può essere un mese pieno di rincari. Mamma mia, ma si parla anche di traffico bloccato per quanto riguarda i camion, non portano più la spesa ai supermercati per i prossimi 5 giorni. Ma è possibile? Ma è ufficiale sta cosa? Cioè, lavoriamoci su, perché cioè, ci dà da pensare un po'. E allora tutti a correre a vedere come rifornirsi? Cioè, questo dobbiamo un po'. Dobbiamo organizzarci, se ufficialmente è vero. Insomma, stasera con Sua Maestà Giovanni Sacco lavoreremo anche su questo piccolo, su questo problema da risolvere, che è importante. Ma cosa chiedervi stasera, in questa serata del mese di ottobre che risulta all'ottava? Cosa vi possiamo chiedere? Vediamo un po', cosa state facendo? Ah, avete già cenato? Siete belli, tranquilli, siete sul divano? Ci sono anch'io. No, dico, attraverso le cuffie, lo smartphone. Avete interesse di ascoltarci? Beh, siamo contenti di questo. Ma vogliamo farvi sapere cosa consumate, ecco, a quest'ora sul divano dopo cena. Ma cosa fate? C'è lo snack prima di andare a letto, qual è quello snack, quella diciamo prelibatezza che riuscite a consumare prima di addormentarvi? Siamo curiosi di saperlo. Mandateci un vocale al 352 244 2442 di Wolf DJ. Max Martinelli, tanti auguri.

di Silvia Dini e Brontolo, i libri da leggere con la Melilli Group, e poi abbiamo i nostri ospiti. Stasera torna la grande brava Valeria Rossi con un nuovo progetto e una bella canzone che Rivedendo Te è un'altra bella chicca musicale, e poi torna What DJ, la bravissima cantante sarda Serena Skintu, che è uscita su tutti i digital store con una nuova canzone che è La vita in controluce. Nel frattempo vi portiamo indietro nel

0: Delegation, erano loro proprio i Delegation qualche anno fa. Giovanni, ti ricordi i Delegation?
1: Ti dico la verità, ho un vuoto di memoria, però il nome non mi sovviene come una novità assoluta, quindi qualche piccola reminiscenza mi pare di averla.
0: Ma non è importante se tu non ti ricordi a quest'ora della sera chi fossero i Delegation, però erano bravi, erano davvero...
1: Sì.
0: No, erano, diciamo, un gruppo che faceva divertire, faceva ballare, erano, cioè, tiravano fuori delle belle canzoni. E non a caso David Guetta, dopo un po' di tempo, ha detto: perché non rifacciamo, perché ormai rifanno tutte le cose vecchie e nuove, no, capito?
1: Esatto,
0: e quindi
1: esatto.
0: Lui si è divertito a fare questa. Salutiamo Giovanni Sacco, ciao Giovanni.
1: Ciao. Allora, ti volevo ringraziare perché io volevo esordire così questa sera. Buonasera con te Max, ma tu mi hai anticipato perché mi hai dato, non lo so, del re, del, come hai detto, sua santità, sua eminenza, una cosa del genere, troppo gentile, caro Max. L'importante è che effettivamente il prestigio noi lo rinnoviamo, perché siamo praticamente ormai in sintonia con tutto questo pubblico, con tutti questi editori che ogni giovedì sera sono con noi, siete d'accordo?
0: Ma che bello avere tanto pubblico che è caloroso. Poi il sondaggio di stasera, caro Gio, a proposito il sondaggio di stasera,
1: sì,
0: è quello snack che consumiamo a casa prima di andare a letto, no, dopo cena, no, ti richiede qualcosa lo stomaco dopo, non so, anche
1: sì,
0: se
1: sì, non ho...
0: prima dico, sì. Accade?
1: Sì, io mi faccio solitamente un paninazzo con l'anduja
0: prima di andare a letto, cioè dopo che hai fatto la cena.
1: Sì, una peperonata con i crauti, una cosa del genere, anche, quindi una cosa molto leggera.
0: Ma dai Giovanni, non è possibile.
1: Sì,
0: però dico, insomma, c'è qualcosa che si consuma, no, prima di andare a letto, uno snackino.
1: Sì, lo confesso.
0: Dai, confesso.
1: Io sono uno che prima di andare a letto qualcosina stuzzica, per esempio a me piace un pochettino, quindi faccio praticamente ammenda, chiedo scusa ai vari dietisti dietologi, come si vuol dire, però mangio un pochettino di cracker con veramente un pezzettino di formaggio, perché sono un amante dei formaggi, quindi, ma ormai ho già tolto questa abitudine, adesso piuttosto mangio qualche pera, qualche melo, un po' di frutta, perché io comunque sono uno che prima di andare a dormire avverte lo stimolo della fame.
0: Salutiamo gli amici sardi che fanno davvero dei formaggi spettacolari, e ogni tanto dovremmo anche fare un giro, no, in Sardegna, anche per capire. Ma poi tutte le regioni d'Italia fanno delle specialità, in particolare, ecco, volevo proprio menzionare un formaggio sardo che mi piace davvero molto. E caro il mio Gio, quindi una serata, quella dell'8 di ottobre, figlia anche di momenti, insomma, di panico, no? In Calabria si sa, c'è stato questo blocco, non solo, anche in altre regioni, ci sarà sciopero, ma hai sentito ufficialmente che dei supermercati non saranno riforniti? C'è un blocco di rifornimento, è ufficiale questa notizia?
1: Sì, mi pare di aver detto che intorno al giorno 16 ci dovrebbe essere una sorta di ammutinamento, diciamo, gastronomico, culinario, ma soprattutto di approvvigionamento, perché dobbiamo dirla tutta, noi esprimiamo veramente solidarietà per tante persone che effettivamente in questo momento sono alla canna del gas, hanno difficoltà. Questo incredibile aumento del costo del carburante ha messo in ginocchio tante attività, e vedevo tanti piccoli ragazzi, ecco la cosa che questa sera mi stupiva, ragazzi di 20 anni, giovanissimi, che hanno aperto le attività, che quindi sono in una fase incipiente delle attività, faticare e dire, ecco, per questo poi la terra si abbandona, perché non c'è il respiro, non c'è la forza, quindi un pochettino bisogna trovare la stura a questo problema, perché poi Max, diciamo la verità, ci siamo impoveriti un po' tutti, senza fare la voce grossa, ma anche tutti quanti noi abbiamo un pochettino di fatica in più per arrivare alla fine del mese.
0: Bene, dopo questa piccola considerazione, non volevamo portarvi del malumore, ma noi siamo abbastanza realisti, volevo parlare di questa nuova uscita di Max Pezzali con un nuovo capitolo musicale che proprio dalla 2 di ottobre è disponibile per poterlo proprio acquistare sugli store, questo bellissimo pezzo che è Le Ali, un pezzo toccante e molto profondo, insieme a Repetto racconta tutta quella che è stata la grande avventura degli 883, e con Le Ali del cuore, beh, si può volare davvero lontano, Gio.
1: Sì, diciamo che quasi come se volessero chiudere un cerchio questi due ragazzi. Poi nelle varie televisioni a pagamento, soprattutto possiamo dirlo su Sky, c'è la nuova edizione, diciamo la seconda parte del loro racconto, da quando sono diventati famosi in poi, ed è veramente una bella storia, anche perché poi concludo Max, nella parte iniziale del nuovo racconto c'è la storia dei Righeira, dei fratelli Righeira, quindi qualcuno, se dovesse vedere veramente il nuovo film North, Sud, West, Est, si inizia con una storia di due amici identica a quella di Max e Mauro, che addirittura hanno fatto più successo perché si sono impegnati ad andare oltre Europa. Quindi la musica e Max e Mauro stanno veramente chiudendo un cerchio.
0: Molto bello, lo ascoltiamo questo motivo. Ti regalo una versione inedita. Ti dico la verità, io l'ho sentita la prima volta ieri sera. È una versione Afro House Remix, ma bella davvero. E la regaliamo qui a Wall DJ ai nostri ascoltatori, anche per la fedeltà che hanno verso di noi. Le Ali, Max Pezzali, 888.

0: Con le ali nel cuore? Beh, arrivi dove vuoi. Perché le ali del cuore ci sono, esistono. E se ce le hai, beh, è veramente un grande dono, perché il tuo cuore è grandioso, è eccezionale. Le ali, quelli del cuore di Max Pezzali, gli 883. Salutiamo anche Repetto, perché comunque fa parte del gruppo e, come no, insomma, in maniera consistente anche. Ancora ben trovati a Wall DJ, 8 ottobre 2026, 22 e 21 Italy Time, perché poi chi ci ascolta anche da altre destination intorno al mondo, beh, l'orario guardatelo voi, non so proprio l'ora esatta. In Australia, alle Canarie, un'ora indietro, insomma, a Londra ce la giochiamo. Ancora ben trovati a tutti i nostri cari ascoltatori. Ciao Marillo, ciao Enni da Bari, carissimo Andrea da Milano, buonasera Fratto, ciao ai nostri amici da Grosseto, Giovanni che è qui con noi, Giovanni, perché Giovanni Umil stasera qua mi fai una compagnia bestiale, mio caro Gio. Allora, Ari, ben trovato. Abbassa un po' il volume, altrimenti hai ritorno. Ne stavo approfittando per salutare un po' di nostri ascoltatori da tutta Italia e non solo.
1: Cosa buona e giusta.
0: Ma sai che tra poco, perché alle 22, ecco, quindi il prossimo talk non lo facciamo io e te, devo chiamare Valeria Rossi che torna. Te la ricordi?
1: Sì.
0: Tre parole. È tornata. Sole, cuore e amore erano? Erano sole, giusto?
1: Dammi tre parole. Sole, cuore, amore. Sì, la devi cantare, sennò poi non ti viene in mente.
0: Giovanni, allora, secondo me dobbiamo fare un po' di esercizio anche di memoria, perché insomma, sai, con l'età qui mi sa, a parte l'alimentazione, perché insomma, se mangi male ti brucia, se fai quell'altra cosa, cioè qui bisogna davvero stare dietro, non dico a stecchetto, ma bisogna seguire una certa linearità, no? Di alimentazione, per stare meglio.
1: Sì, diciamo che noi ci ricordiamo, però se mi permetti Max, cioè praticamente tanta gente che sta un pochettino peggio di noi. Tu pensa alla storia di questo signore che ha litigato con la moglie, per smaltire la rabbia si è fatto praticamente 400 chilometri a piedi da Como a Fano. È una storia incredibile, percorsi tra le altre cose in una settimana con la sola forza delle sue gambe, tutto per una discussione di troppo avuto con la moglie. A compiere l'impresa è stato veramente un signore di 48 anni, residente nel Comasco, che dopo aver fermato praticamente, dopo essere stato fermato dalla polizia per un controllo, quando ormai era praticamente già arrivato nelle Marche, ha spiegato agli agenti di aver percorso tutta questa strada a piedi. Quindi diciamo che per rimanere in tema con quello che dicevi tu, certo l'invecchiamento, 48 anni anche da signore, però questo ha deciso, invece di giocarsi il cervello con la moglie nelle varie litigate, magari anche legittime, voglio dire, e anche normali, si è fatto 400 chilometri, si è fatto più o meno mezza Italia a piedi.
0: Allora, standing ovation a questo signore, ma bisogna anche dire che il giorno dopo non aveva niente da fare, cioè non doveva andare a lavorare, non aveva impegni, non aveva scadenze imminenti da andare, cioè a sbattersi, ecco, non aveva un'attività.
1: Secondo me, Max, scusami se mi permetto, ma questo qua ha incontrato la solidarietà praticamente di tanta gente che lo ha invitato a mangiare e a bere, perché secondo me è andato da qualcuno. Ho litigato con mia moglie, bene, compaga, si sono creato una cosa del genere, voglio dire,
0: e facciamo festa e non se ne parla più.
1: Immagini le critiche.
0: Il prossimo talk lo faccio con Valeria Rossi, ci sentiamo dopo, c'è Stevie Edwards, bene. Il Planet

0: for you. More music for you. Solita roba da numeri uno.
1: Ma grazie per i numeri, ma non ci interessa il numero, ci interessa stare con voi qui a Wall DJ. Allora, qual è questo, insomma, questo snack che si consuma di più durante la serata, dopo cena, quando siete sul divano, insomma, prima di addormentare, magari a letto, si mangia a letto, anche perché è un modo per tutte quelle molliche, insomma, tra le lenzuola. Ma non si fa, ragazzi, non si fa. Consuelo, cosa combini tu invece? Dici, raccontaci.
2: Ciao Maxissimo. Ciao. E buonasera a tutti.
1: Ciao.
2: Beh, lo snack che preferisco è uno soltanto.
1: Quale?
2: Il cioccolato.
1: Vai.
2: Il cioccolato fondente. Fa anche bene, tra l'altro, e quindi ci sta. D'inverno, d'estate, o il gelatino, oppure magari una stupidaggine così. Ma non
1: così.
2: È che sono proprio così tanto viziata, eh? Va bene?
1: Brava, grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Consuelo. Bea ha fatto. Cosa hai combinato, Beatrice? Cioè, raccontaci cosa. Dici, allora, qual è lo
3: ciao
1: snack?
3: Max.
1: Ciao.
3: Allora, io sono a casa, ho finito infatti adesso il mio snack insieme alla mia nuova amica che mi è venuta a trovare, che
1: brava.
3: È tedesca.
1: Tedesca?
3: Però conosce un sacco di lingue. Quindi ti faccio dire
1: il
3: nostro snack finito adesso
1: in tedesco.
3: Pane Nutella, ed è anche, come si dice, Isabel, in tedesco?
4: Gut und Nutella.
3: Spagnolo?
4: Pan in Nutella.
3: Sempre pane e Nutella in tutto il mondo.
1: Pane
3: ciao
1: Nutella.
3: Max.
1: Dolcissima la Nutella, ma come

Cesare Cremonini, fantastico come sempre. E poi è anticipato l'album che uscirà credo ai primi di novembre. Comunque c'è sempre da ascoltare con attenzione tutti i lavori che fa il grande Cesare, perché a noi piace davvero sempre tanto. Allora salutiamo Valeria Rossi che purtroppo è impegnatissima stasera, ha detto Max, purtroppo io mi sono dimenticata, però volevo farvi sentire qualcosa che lei aveva fatto giusto per correttezza, perché abbiamo parlato di lei, perché doveva essere con noi, però c'era sta canzone. Sole, cuore, amore. Beh, Vale, non ti preoccupare. Sole, cuore, amore, i nostri ascoltatori, lo offriamo lo stesso e poi ci sentiamo magari la prossima settimana con te, visto che c'è stato questo impegno, insomma, che non si poteva proprio fare questa diretta telefonica, ma avremo modo anche poi di parlare con Serena, magari Skinto, più tardi, di tante cose belle che sono e ogni settimana vengono pubblicate sui vari digital store. Ecco perché

0: noi cerchiamo sempre di mandarvi ufficialmente della bella musica. In diretta alle 22.37, Giovanni Sacco, dove sei? Eh no, giusto per capire, questo è lo snack, questo si mangia una capra intera con le patate a quest'ora della sera, avete capito? Ecco, noi, perché comunque il sondaggio è questo, stasera vogliamo sapere cos'è che vi consumate, insomma, ecco, Sonia, tu cosa fai alle Canarie? Dimmi, raccontami.
1: Ciao Max, Io solitamente amo sgranocchiare la frutta secca.
0: La frutta secca?
1: In particolar modo gli anacardi. Se l'accompagno con la papaya, ancora meglio. Quello è una cosa che mi piace stuzzicare mentre guardo la TV sul divano la sera.
0: Bella sta cosa, mi piace. Insomma, un po' di cose diverse. Ecco, fanno Maurillo, non so. Maurillo, cosa ti mangi? Anche tu un capretto, fammi capire.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
2: Hai digerito? Wolf DJ.
0: Ciao.
2: Lo snack.
0: Ma quale snack?
2: Cioccolata.
0: Sì, anche
2: cioccolata.
0: Bene, eh?
2: Cioccolatanta cioccolata. Vorrei proprio buttarmi in un mare di cioccolata. Quanto buona è. Detta in veneta, se buona. Ciao Wolf.
0: grazie. Voi continuate a mandarci i vostri vocali al 352-244-2442. Siamo curiosi di sapere qual è il vostro snack serale, ecco, giusto per capire e farci anche noi un'idea di quello che poi andiamo a consumare. Ne siamo davvero... Ah, è arrivato Joe. Sentiamo Joe. Aspetta un attimo, ce l'abbiamo qua. Giovanni Sacco, ci sei? Pronto? Joe?
3: Sì, eccomi qua. Stavo finendo di mangiare il mio capretto con le patate.
0: Però mi segui, eh. Senti, Valeria, io ho contattato Valeria.
3: Sì.
0: Ma sì. Purtroppo si è persa l'intervista, nel senso che stava facendo un'altra cosa, era una serata in un locale, mi ha detto: guarda, io purtroppo stasera... c'è stato un quicoco, insomma, con l'organizzazione, però avremo modo di riaverla magari la settimana prossima, Valeria Rossi, con questa sua nuova canzone.
3: Sì,
0: allora,
3: sì,
0: mio buon Joe, 8 ottobre,
3: sì,
0: cosa combini a quest'ora della sera? Dai!
3: Allora, quest'ora della sera io praticamente mi sono spogliato di tutte le mie vesti, quindi sono praticamente seminudo. Tutte le donne a questo punto saranno...
0: Giovanni,
3: fammi fare un pochettino. Parara, devi mettere quella musica. Parara. Poi in questo momento sto prendendo un pezzettino. Un pezzettino di nduja.
0: Un pezzo di un po' di disservante. Vai, Gio, vai.
3: Esattamente, lo sto mettendo su uno strudel austriaco. Semplice.
0: Dove l'hai tirato? Su Amazon? Come ti è arrivato?
3: Sì, ma è arrivato oggi. Un cetriolo.
0: Un cetriolo.
3: Niente, mi sto rilassando. Ti dico la verità, stavo vedendo un pochettino la fase finale di X Factor, perché ogni tanto io, che vuoi, mi immedesimo nei ragazzi che fanno i concorsi. E quindi mi piace vedere tutti i ragazzi che hanno quelle aspirazioni, quella voglia di sognare. Perché oggi probabilmente manca un po' quella, quindi quando mi vedo queste cose qua mi viene un po' il magone. Mi fa piacere quando i ragazzi provano gioia, perché questa è una cosa bella. Perché oggi devi capire, Max, e concludo, non voglio fare nemmeno il sapientone, che la gente è diventata brutta, è diventata cattiva, gode quando tu stai male, no? È là che si vede effettivamente. Invece è bello, tipo noi che abbiamo creato con Wolf DJ una meravigliosa famiglia in cui se tu stai bene io sto bene, se Silvia sta bene io sto bene, se Maria Rosa sto bene io sto bene, insomma, se la Beatrice sta bene. Questa sinergia meravigliosa crea fondamentalmente un turbinio di felicità che ogni giovedì sera si ripete con grande, grande, grande puntualità.
0: Io invece ieri sera, sbirciando in TV, cioè nella TV, tra una cosa e l'altra, ho ammirato ancora una volta la grande performance a tale quale show di Selma. Ieri sera ha fatto Alicia Keys, un pezzo davvero interpretato in maniera magistrale, ma lei c'è poco da fare, insomma, una ragazza che poi Malgioglio a un certo punto ha detto: no! Come si chiama quello che conduce i pacchi? Aiutami.
3: Quello napoletano.
0: Giovanni, ma non si possono fare queste figure. Insomma, uno non si ricorda come si chiama. Giovanni. È stato.
3: Trovalo. Conduttore.
0: Allora, stavo dicendo che Selma merita di andare a fare almeno un duetto, anche se non può partecipare a Sanremo quest'anno, però dice Malgioglio: fatela andare lì, fatela andare a Sanremo per un duetto, perché merita stare con
3: Bonattino.
0: Come?
3: con Stefano De Martino.
0: Sì, era un messaggio per De Martino dove si diceva, certo, proprio, insomma, Malgioglio diceva: voi ragazzi, per favore, facciamo in modo di vederla a Sanremo. Ma diciamo che la grande sorpresa della serata sono stati Insinna e Gabriele, no? Bravissimo, sì. Gabriele, con questa performance tra Totò e Charlot. Ma è stata davvero molto carina sta cosa.
3: A te piace questo programma? A te piace, diciamo, sì.
0: Ma sì, è spensierato, e poi c'è la Pettinelli che si ammazza con Malgioglio, quindi mi fa molto divertire, ti dico la verità.
3: Io non ti nascondo, se abbiamo tempo ti parlo di una cosa straordinaria che ho visto ieri sera, magari forse ne parliamo al prossimo talk. C'è una giornata particolare, hanno parlato in modo veramente straordinario, meraviglioso, di Leopardi. Mi piacerebbe poi fare con te un piccolissimo passaggio, perché se apriamo la porta leopardiana troviamo un miracolo, soprattutto in una poesia che si chiama L'infinito, no? E noi l'infinito lo programmiamo sempre, poi ne parliamo al prossimo talk comunque.
0: Ma ci mancherebbe. Io intanto, guarda, vorrei farvi ascoltare una bella canzone di Ernia, che poi si chiama, sì, così, Ernia.
3: Si chiama Ernia.
0: Andremo a scoprire perché si chiama Ernia, però c'è sta canzone che è dal titolo Dedica, che è veramente bella, profonda e sincera. Ve la facciamo ascoltare, sì, qui a Wall DJ. Mandiamo un gingolino e parte Ernia qui a Wall DJ.
3: Andiamo.
4: Wolf DJ.

0: Sombra, ma che bella questa song di Sombra, questa song di Sombra è veramente una Sombra song davvero di qualità. Bravo, bravo Sombra. Giovanni Sac qui, allora mio caro Giovanni, pronto amico, stavo dicendo, qui mi hanno mandato un vasetto di Nutella, caro Gio, un vasettino di Nutella, praticamente sarà un chilo e mezzo, e dice Stefano, purtroppo io avere glicemia altissima. Bravo Stefano, hai ragione, insomma in questo caso però non bisogna esagerare, cioè questo c'ha un vasettone di Nutella a casa.
1: Oggettivamente qualsiasi forma di abuso, di esagerazione potrebbe risultare controproducente, poi se questo determina una felicità incommensurabile va bene così, ma chi se ne frega, via
0: ci vuole, cioè, ma tu invece la mattina, tu caro Gio, cioè parlando di colazione, visto che siamo in tema di mangiamento, dico, tu cosa combini la mattina, cioè fai una ricca colazione?
1: Allora, ti dico la verità, la faccio breve, quando ero ragazzo mi mangiavo un suppone e latte,
0: ho capito,
1: col tarallo paesano, te lo inzuppavi tu il tarallo?
0: Sì, mi inzuppavo il tarallo perché mi piaceva, volevo dirti un'altra cosa, ecco, mi è venuta in mente, ma sto sindaco francese che si è incazzato con i francesi perché dice no, i panni fuori non si stendono, mica siamo a Napoli, cioè, ma secondo te questo poteva mai affermare qualcosa del genere? No, allora risponde il sindaco di Napoli e capirai, cioè, ma tu, voglio dire, non hai manco un pelo, amico mio, di noi napoletani, di questa nostra insomma tradizione antica. A Napoli si stendono, esatto, i panni fuori, no? Però ecco, lui li ha vietati. Tu vieteresti qualcosa del genere ai tuoi, non so, fossi il sindaco di un paese?
1: Guarda, ti dico la verità, io per abitudine, tu mi conosci forse da questo punto di vista, prima di esprimere qualsiasi tipo di giudizio mi informerei e vorrei capire la motivazione per la quale qualcuno dice determinate cose, perché non credo che siano così improvvisate o dettate dal fattore fortuito, ci sarà una effettiva motivazione. Poi è chiaro che non so se effettivamente sposerei quello o questo, è evidente che però quando si parla di Napoli e metterla in paragone con tutte le altre parti del mondo si compie veramente, secondo me, un impietoso errore.
0: Ma è bellissimo, esatto, il fatto, esatto, dei panni, tu passi sotto e ci sono sti panni, esatto, stesi, dai, quell'odore di bucato, ma è qualcosa di tradizionale, cioè
1: è
0: originalissimo, no Gio?
1: Napoli è bella per questo, cioè Napoli è una città straordinaria, e guarda, se parliamo di Napoli, anche perché ti volevo dire, ero rimasto che ti avrei parlato un attimino in maniera rapida di Leopardi, Leopardi poverino finisce la sua, diciamo, la sua vita a Napoli, guarda, per essere precisi, Napoli è, per quanto mi riguarda, la città in assoluto più bella, più testarda, più caparbia, cioè i napoletani, Max, hanno un'identità, mentre altri popoli non ce li hanno, uno se va a Napoli comunque trova uno spirito, trova una musica, il neomelodico per esempio, tu lo vivi solo a Napoli, ma parliamo di milioni e di milioni di persone che se lo sentono. Quindi Napoli ha uno...
0: Dico, rischi di non trovare qualche altra cosa, ma trovi tante cose, ecco.
1: Certo, vabbè. Viva Napoli sempre.
0: Comunque sto sindaco si chiama Tizi Le Bourgue in Francia, ironizza sui panni stesi sui vicoli di Napoli dopo un'ordinanza sul decoro urbano. No, non siamo a Napoli, avrebbe scritto il primo cittadino sui social annunciando il divieto di stendere il bucato alle finestre e qualsiasi altro oggetto sui balconi quando è visibile dalla strada. Dice, non vogliamo far sembrare di essere lì. Ecco, questo ha voluto fare e ha voluto ordinare. Noi invece la pensiamo in un'altra maniera, viva i panni stesi, viva l'odore del bucato, viva le casalinghe, viva la tradizione, e non cancelliamo tutte le cose che insomma fanno parte della nostra,
1: bravissimo,
0: storia.
1: Bravissimo, ti vorrei fare un applauso, veramente, è stata bellissima.
0: Viva il pane,
1: infervorata.
0: Il pane col sugo, viva il pane con lo zucchero,
1: viva quando le cose tu mangi belle. E ti azzozzi, diventi sussuso, come dicono a Napoli, perché magari ti cade la
0: quindi
1: la mozzarella, vedi già il nome stesso, mozzarella.
0: Leopardi, che ha combinato? Andiamo a chiudere.
1: Allora vado rapidamente, perché ieri sera sono rimasto rapito da un racconto che c'è, cioè, sulla 7, una giornata straordinaria. Si parlava di Leopardi. Beh, il mio modestissimo parere mi porta a dire che Leopardi, per quanto mi riguarda, è il più grande poeta, chiaramente dopo Dante, che sia esistito in Italia. Leopardi, purtroppo, Max, ha vissuto pochissimo, ho 38 anni, quindi è morto giovanissimo, perché purtroppo si portava dietro una malattia che lo aveva invalidato, una malattia alla schiena. Ma la cosa più bella, Max, è poter leggere un pezzo della sua poesia, perché lui è stato molto triste, perché è stato un ragazzo non amato, non circondato dalle donne, per quanto potesse essere intelligente, e quindi ha vissuto, diciamo, le pene d'amore, perché non ha avuto grandi relazioni. Però poi scrive una poesia come l'infinito, che nella parte finale dice così, non la leggo tutta perché non è nemmeno molto lunga, però c'è un passaggio meraviglioso che penso possa un attimino, ecco, raccordarti tutti quanti noi che siamo un pochettino nostalgici. Lui dice così: il cuore mio si spaura dinanzi alla veduta, lui si erge sul colle e vede praticamente questa profondità, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce va comparando. Quindi una sorta di comparazione tra la sua solitudine e la solitudine delle langhe che sta vedendo, no? Di quelle infinite meravigliose zone che sta visitando, e conclude così: guarda, e mi sovvien l'eterno e le eterne stagioni e le morte stagioni e la presenza, e vivo il son di lei. Aspetta un attimo, non c'è la parte finale.
0: Non ti preoccupare, però diciamo che Leopardi aveva questo grande rapporto col pessimismo, purtroppo inteso non come semplice malinconia, ma soprattutto come rigorosa riflessione filosofica, no? Sulla condizione umana, sulla ricerca.
1: Sì, assolutamente, ma la parte finale che l'ho trovata, lui dice: mi è dolce naufragare in questo mare. Cioè, nonostante ci sia questa sorta di disperazione, la volevo dire proprio perfetta, il Leopardi dice, è un po' come capita a noi, no? Nelle nostre solitudini, nei nostri abbandoni, quando noi abbiamo un posto in cui ci si rincuora il cuore, diciamo, forse è bello naufragare in questo mare. Delle parole meravigliose, perché il poeta utilizza le parole che noi vorremmo utilizzare ma non siamo capaci di trovare. Secondo me, credo che Leopardi in questa poesia ha trovato le parole meravigliose per poter descrivere delle sensazioni che un po' appartengono a tutti. Scusami, ma veramente questa cosa mi emoziona tanto.
0: Aspetta un attimo, però, siccome noi siamo in diretta e siamo a casa nostra, puoi ripetere il concetto di Leopardi, così mando la canzone. Dai, il dolce naufragare finale, dai, rifalla bella con un tono, insomma, che possa piacere, vai.
1: Dice così: nel momento in cui lui sta praticamente per sentirsi male, dice: e me dolce naufragar in questo mare.

0: Gianna Nannini, meraviglioso errore, ma che bella canzone, Wall DJ, 23 un minuto, tra poco sarà con noi Serena Schintu, ma prima devo far ascoltare qualche vostro messaggio, comandante. Allora, lo snack della sera qual è? Vediamo un po', pronto? Comandante.
1: Amiche, amici di Wolf DJ.
0: Carissimo.
1: Allora, adesso prima di andare a letto mi faccio la tisanetta.
0: Una bella tisana ci vuole.
1: Al finocchio, possibilmente.
0: Al finocchietto.
1: Per lo stomaco. Una volta invece sì, ero capace a farmi anche una pasta, perché no?
0: Perché no?
1: Agli olio e peperoncino, prima di andare a letto, quante ce ne siamo fatte, quante ce ne siamo fatte. Altrimenti lo snack, un dolce, di solito prendevo sempre un dolce, qualcosa, del gelato, della cioccolata, ecco, guardando la televisione. Però ripeto, tutte cose che facevo una volta, adesso devo farmi la tisanetta.
0: Bravo, bravo comandante, vada con la tisana. Sentiamo qualche altro messaggio, perché è giusto così, insomma, far sentire i vostri vocali, visto che ce li mandate e siamo contenti. Oh, arriva dalla Toscana il mio amico da Grosseto, pronto?
2: Ciao Wolf DJ.
0: Ciao.
2: Che bella domanda, peccato
0: dai.
2: Che non posso rispondere.
0: Ma come no?
2: Perché udite, sono diabetico.
0: Per cui
2: qualsiasi snack,
0: niente?
2: Qualsiasi prodotto presonno,
0: una fetta biscottata integrale, niente?
2: E quindi niente, non posso assolutamente, non farei a meno di una bella brioche, di una bella brioche,
0: una bella brioche.
2: Non so, della Bavoli, della Paluani, ma è un sogno, un sogno, perché nella realtà non posso. Mi dispiace tanto.
0: Ma dai.
2: Viva chi invece fa il presonno con qualcosa di irrinunciabile.
0: Bravo, bravo, bravo, che può essere qualsiasi cosa. Grazie comunque per i vostri vocali, 352-244-2442. C'è anche Maria Rosa, però la conserviamo per dopo, perché abbiamo l'intervista da fare a Serena Schintu, ma prima volevo farvi sentire Giselle, che mi piace. Ciao Mimmo! Aspetta, ancora è presto, dai!
3: A farmi compagnia.
0: Ma chi viene?
3: Sì,
0: non ho capito.
3: Mimmo,
0: ciao.
3: Io mi sto preparando.
0: E l'abbiamo capito.
3: Se c'è qualcuno che vuole venire a farmi compagnia.
0: Sì.
3: Si prende.
0: Ok.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao, non ti preoccupare. Noi siamo qui. Nel frattempo vi porto nella Parigi, signore e signori, tra le Champs-Élysées e la Tour Eiffel, con Giselle di

0: World DJ, c'è il momento della musica, quella emergente, sì, di un certo spessore. Sono io, ciao Serena Skintu,
1: ciao.
0: Dalla Sardegna, cara Serena, beh, noi vedi siamo molto trasparenti, ti chiamiamo e siamo subito in diretta nazionale, ci stanno ascoltando così.
1: Ciao.
0: Senti Serena, stiamo parlando di snack serali, no, a quest'ora della sera, ma tu il tuo snack prima di andare a letto, prima di andare a dormire, ce lo consumi?
1: No, non lo faccio mai, guarda.
0: Niente, ti tieni in linea, proprio linea ferrea.
1: Sì, guarda, ceno adesso tipo le 20, poi non tocco più niente.
0: Brava, si fa così. La vita in controluce, Serena Skintu, da poco su tutti i digital store, una canzone di questa bravissima cantautrice sarda che ci piace tanto, un brano che racconta la fragilità e la bellezza della quotidianità. Approfondiamo questo argomento.
1: Sì, bravissimo, ho scritto questo testo appunto per descrivere la fragilità e la bellezza della vita quotidiana. A volte vivere significa accettare le nostre debolezze, i dolori nascosti e la solitudine che troviamo dietro la maschera della forza. Infatti la canzone ci dice che crescere è un percorso faticoso, che la felicità non è nei grandi gesti ma è nelle piccole cose.
0: Sembriamo forti da lontano, così, insomma, visti proprio con leggerezza,
1: sì,
0: e l'apparenza si contrappone alla realtà, e questo il concetto fondamentale, no, espresso poi dal ritornello di questa,
1: esatto,
0: canzone.
1: Non dobbiamo essere comunque perfetti o invincibili, perché la vera forza sta comunque nell'essere umani, accettando le nostre cicatrici.
0: La felicità in questa vita in controluce, cioè vista proprio in maniera alla Skintu, è bellissima questa vita in controluce, no? La felicità che rischia di sfuggire via mentre si è impegnati a cercare altro. Uno cerca sempre altre cose e poi magari la felicità ce l'è lì.
1: Sì, esatto, no? Questa è una cosa che appartiene un po' a tutti.
0: Ci sei, Sere? Ti ho perso?
1: Sì.
0: Dico.
1: Sì, io ci sono, ho detto, questa è una cosa che appartiene un po' a tutti, questo, ecco perché l'ho messo, l'ho scritto.
0: Bisogna...
1: Ogni tanto scrivo un po' per me stessa, ma alle volte anche per gli altri.
0: Ma hai detto delle cose, hai scritto delle cose davvero giuste, perfette, analisi abbastanza sincere e profonde. E comunque questo messaggio finale di questa canzone, che la vita in controluce, racconta di questa empatia e insieme alla semplicità, che non serve mostrarsi invincibili o perfetti, ma è sufficiente restare umani, vivere il presente col carpe diem e prendersi cura proprio delle proprie emozioni.
1: Sì, esatto, hai detto tutto, hai spiegato perfettamente, bravissimo.
0: La vita in controluce, Serena Skintu qui a World DJ. Noi Sere la mandiamo, è bellissima, ci piace, profonda. Invitiamo i nostri ascoltatori ad alzare il volume e viaggiare sulle note della nuova canzone di Serena Skintu, La vita in controluce. Sere, noi ti ringraziamo per essere stata qui a Wolf, in bocca al lupo per questa canzone e per tutto quello che farai, perché noi siamo dei tuoi grandi fan.
1: Grazie, viva il lupo, grazie del supporto come sempre.
0: Ciao Sere, buona serata, grazie di essere stato con noi.
1: Ciao, grazie, ciao.

0: 252, ripeto 352 244 2442. Il vostro snack della sera, sentiamo qualche altro vocale perché ci so, Carmelo inizia proprio da lontano, sentiamo un po', pronto? Poi.
1: Allora, caro DJ Wolf,
0: dimmi.
1: Prima di cenare bisogna sempre fare un po' di ginnastica.
0: Ma prima di cenare?
1: Ce l'ho presa larga?
0: Eh sì, penso proprio di sì.
1: No, si parte da qui, prima di ginnastica, poi si cena.
0: Ah, ok.
1: In modo...
0: È un manuale.

0: whisky.
1: Ed il gioco caro DJ Wolf,
0: accendi pure un sigaro a sto punto, ho capito.
1: Un abbraccio.
0: Sogni profondi. Allora, il mio amico Fratto, sentiamo un po' che vocale ci ha mandato.
2: Poi, ciao Max. Ciao. Senza dubbio, se parliamo di un determinato snack, sono le patatine.
0: Le patatine.
2: Dico sempre che ne mangio solo due, e quelle due poi misteriosamente chiamano tutte le altre, quindi quando me ne accorgo il sacchetto è finito e io faccio finta di niente. Però il mio punto debole è sicuramente il cioccolato. Beh, dico sempre ne mangio solo un pezzettino,
0: insomma,
2: poi
0: il cioccolato
2: vado a dormire, ma quel pezzettino chissà perché diventa sempre una piccola degustazione sul divano davanti alla TV. La forza di volontà va ufficialmente a dormire prima di me. Ciao Max, buon ascolto.
0: Accade, bravo, grazie davvero per i vostri vocali. 352 244 2442, l'ho imparato a memoria ormai. Sentiamo la Maria Rosa che c'ha questo vocale. Pronto Maria Rosa?
3: Ciao Wolf, sono Maria Rosa, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Maria Rosa.
3: Ma no, ma quale spuntino prima di dormire? Ma siete matti? Parlate di palestra, parlate di corsa, parliamo di ciclette.
0: E poi?
3: Mangiamo lo snack prima di dormire. Ma lo sapete che si accumula tutto sui fianchi?
0: Pazienza.
3: Buona serata.
0: Ce ne faremo una ragione, Maria Rosa. Wolf DJ. Grazie davvero. Grazie per i vostri vocali. Wolf e la bella musica di Laura Pergolizia. Quest'ora della sera 23:19. Poi c'è On My Day. Arriva anche la Dini.

0: Sì, un saluto a chi sta viaggiando in questo momento. Mi raccomando, massima attenzione, lo ricordiamo sempre. Se avete un clicchino, insomma, vi sta avvicinando il sonno, fermatevi un attimo, insomma, poi riprendete un buon caffè.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Lo ricordiamo. Ma ci mancherebbe, è giusto che sia così, Wolf DJ in diretta e bisogna anche ricordare queste cose importanti, no? No, il traffico non lo so, il traffico a quest'ora della sera, che ne so, traffico, ascoltate altre cose. No, non mi metto a fare informazioni stradali e autostradali a quest'ora della sera, perché comunque ho altre cose da... No, mi piace, non so, ah sì, l'Homai Day, arriva la Dini, facciamo, scusate, perché comunque devo cercare la Dini, vediamo un po', pronto, Silvia, Brontoloni, chissà se si è ripreso, stiamo aspettando con... Bene, ce l'abbiamo qua. Prima di dormire cosa mangerei? Un bel biscottone. Brava, si fa così, un bel biscottone, tutto da mangiare, tutto d'un tiro, tutto d'un fiato. Ma sentiamo questo Oh My Day. Secondo Oh My Day, le 11 qualità delle persone. Ah, ci sono delle qualità di 11, cioè 11 qualità delle persone. Le persone raffinate hanno 11 qualità. Silvia Dini, dai.
2: Oh My Day, ragazzi, voglio raccontarvi cosa ho scoperto su una rivista mentre ero dal parrucchiere. 11 indicatori che una persona è di classe. Quindi, sentiamo. Se vogliamo diventare persone raffinate e farci riconoscere come tali, dobbiamo attivare queste 11 abitudini.
0: Quali?
2: La prima, ascoltare senza interrompere.
0: Brava.
2: 2, trattare tutti con la stessa gentilezza, salutare, quello che ci diceva un po' la nonna.
0: Giusto.
2: Parlare con calma e con chiarezza, non urlare, non sbraitare, essere pacati, essere puntuali. Usare grazie, per favore e mi scusi, ma insomma qua mi sembra che andiamo davvero di nuovo nel territorio di quello che ci dicevano le nostre nonne, perché pare che le buone maniere non siano mai invecchiate, non sono antiquate, anzi andrebbero un po' rispolverate. Poi le persone di classe tengono in ordine gli spazi quotidiani, la cameretta, la casa, l'ufficio, la scrivania, lo studio, ecco, questo qua indica che sei una persona raffinata. Poi il vestito, abiti semplici, ben tenuti, adatti al contesto, sobri. Non so, e su questo ho qualche dubbio, perché mi annoia un po'. Però questo lo dice la rivista. Ah, questa è importantissima. Gestiscono il telefono con educazione digitale, cioè lo smartphone non è sul tavolo mentre mangi, mentre parli con le altre persone, non rispondi ai messaggi, non fai dei post. Insomma, quando sei con gli altri, sei con gli altri. E quindi il cellulare te lo devi dimenticare. Danno merito alle altre persone senza cercare sempre di essere al centro dell'attenzione o di prendersi tutti i meriti di quello che è stato fatto. Evitano i pettegolezzi perché possono fare danni, come si dice, ferisce più la parola a volte che la spada. E ultima, ma non ultima di importanza, le persone di classe restano curiose e aperte a conoscere nuove realtà e nuove prospettive. Bisogna allenarle però queste abitudini, sembra che nessuno nasca così imparato. Quindi, cari Wolfini, vi saluto e vado a meditarci sopra. Ciao ciao!
0: Sempre carina Silvia Dini e il suo Oh My Day che prende sempre di più. Complimenti, complimenti.
1: Hey, Wolf DJ.
0: Andiamo, dai.
1: Ti va un giro di
0: prendi sta bionda, vai.
1: Andiamo da Jack.
0: Andiamo. C'è Giulia Brescia. In maniera poi anche serenamente. Perché a quest'ora della sera è giusto consumare il proprio snack. Serenamente con Wolf DJ.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

0: La bella musica italiana a Walt DJ alle 23.33 Italy Time. Ci sono anche i ricordi di Fabrizio De André con il pescatore. Un saluto a tutti i pescatori che a quest'ora della sera escono fuori, previsioni permettendo, ad andare insomma a cattivo tempo in tutta Italia. Però magari c'è qualche pezzo di terra e di mare dove si può andare a fare il proprio lavoro. Beh, il pescatore è davvero un lavoro difficile, un lavoro con che poi oggi non ne parliamo con i prezzi apriremo qui davvero un discorso pesante. Comunque il pesce ci piace a tutti mangiarlo, questa è la verità, quindi onore sempre ai grandi pescatori. Fabrizio De André, il pescatore, a Walt DJ. Linee libri, Melilli, dove sei?
1: Max, grazie della linea. Ecco velocemente un paio di libri
2: da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Il soldato José è una delle sentinelle di Valencia che protegge gli umani dagli attacchi dei demoni nelle notti del carnevale cittadino. Quando si imbatte in Maria, una ragazza contagiata ma immune al virus dei demoni, tutte le sue certezze crollano. L'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Scoprite I Fuochi di Valencia, romanzo urban fantasy di Elena Covani, NPS Edizioni.
2: Da leggere.
5: È possibile diventare consapevoli di un sogno mentre lo si vive? È possibile muoversi con lucidità in un sogno scegliendo cosa fare e dove andare? Sì, è possibile, è scientificamente dimostrato ed è alla portata di tutti. Michele Gori, noto musicista, ha ideato un metodo che grazie alla musica permette di vivere sogni lucidi. Non ci credete? Fate voi la prova affidandovi al manuale del musiconauta, edito da Hermes Edizioni. Contiene QR code che vi faranno ascoltare le giuste suggestioni sonore per allenare la mente e diventare ogni notte dei sognatori lucidi.
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
0: Sognatori lucidi, vi vogliamo così. Soprattutto quando un giorno tu ti renderai conto di quanto sia bello essere amati da qualcuno che non ti fa mai dubitare del posto che occupi nella sua vita. È vero, e quel posto poi ti fa vedere proprio le stelle.

0: Wolf DJ.
1: Parliamo di felicità, la felicità che può essere anche racchiusa in un libro, perché la domanda è questa: qual è la ricetta delle felicità? Cioè, chiedetela a 100 chef cosa potrebbero fare? Beh, potrebbero metterci dentro tantissime ricette, no? Che ricordano momenti felici. Ecco perché comunque che sapore potrebbe avere e che ha la felicità, perché qual è il piatto che sa di felicità? Ecco, questa è la domanda anche, non quello che ha fatto la fortuna di un ristorante, non quello che ha conquistato una stella oppure è finito sulla copertina di una rivista, è quello che si mangiava a casa, quello preparato dalla nonna, dalla mamma, dal papà, quello che magari, non so, aveva niente di sofisticato ed è proprio per questo è rimasto indimenticabile. Io ricordo, non so, della carne con delle patate piene di sugo, buonissime, c'era anche un po' di grassetto sopra, non so, le lasagne fatte in un certo modo, ma tantissime. Ecco, allora cosa ha fatto questa bravissima scrittrice? Si chiama Fabiana Salsi, e per costruire che sapore alla felicità ci ha messo dentro un bel libro, pubblicato anche da Rizzoli. Quindi 100 grandi chef italiani raccontano una ricetta del cuore, un piatto legato a un ricordo, a una persona, a un momento della vita, e il risultato è questo libro di cucina che pagina dopo pagina finisce per parlare molto di più di memoria che di gastronomia. Che bella cosa! Complimenti a Fabiana Salsi per questo bel libro, e noi sponsorizziamo sempre libri perché ci piace parlare di lettura, anche per farvi un po' distogliere da quella che è l'attenzione dei soliti tic e toc oppure altre cose, anche se è importante comunque guardarli ogni tanto. Anche io stamattina volevo salutare anche Roberto, quasi cinquantenne, mi ha detto: sai, ma io stamattina vedo un po' annebbiato. Capitano proprio con gli anni, con i giorni che aumentano. Ecco, quindi vai dall'oculista e fatti una visita, niente di che. Ecco, i gradi si abbassano, quindi è l'età che purtroppo poi c'è l'eccezione di qualcuno che con l'avanzata età riacquista la vista. Io questa non l'ho capita, però qualcuno ride in questo momento, ma è proprio così. Ma torniamo invece all'udito, alla qualità, alle belle cose che accadono in questi giorni. E proprio credo ieri si è uscita questa canzone nuova di Vasco Rossi, che non è nuovissima, un pezzo che non ha mai, diciamo, pubblicato ufficialmente, credo, però finalmente ce l'ha fatta a buttarla fuori questa canzone che è Marea di Vasco. Nuova canzone, bella, profonda, sincera, ci piace tantissimo, la stiamo girando e rigirando, una canzone che vi invitiamo anche questa ad ascoltare con molta attenzione, la nuova di Vasco, Marea, che ha proposto durante il suo live 2026, e poi, perché no, insomma, la porterà in giro in quello che sarà un grande tour italiano, le date del Circo Massimo, quelle di altre città importanti. Vasco Rossi e Marea, qui a Wolf DJ 2343, tutto live con Max Martinelli.

0: King, You're My Heart, You're My Soul. Quanti anni fa? Ci emozionavamo così tanto con loro. Poi c'erano tante altre belle canzoni, One Night in Bangkok, di altri gruppi che comunque poi erano tutti, insomma, girati e rigirati tra di loro, ma ci piaceva quella musica, ci faceva davvero così divertire. Giovanni è andato a letto, ciao Gio, ciao bello.
1: Ok Max, ciao. Saluto come al solito, sì, tutti gli amici, do l'appuntamento a giovedì prossimo.
0: Sì, certo.
1: Che dire, è stato come al solito un piacere, un onore,
0: ma ci mancherebbe,
1: presenziare insieme con te questo spettacolo del giovedì.
0: Grazie.
1: A giovedì prossimo.
0: Ciao, caro, ciao. Tra poco salutiamo anche noi, ma prima c'era qualche vocale, quindi dobbiamo far sentire un po' Riccardo cosa ci dice riguardo agli snack. Ricky,
2: prima di addormentarmi nessuno snack perché fanno venire i bruciori, almeno a me.
0: Ok.
2: Ma durante un bellissimo film,
0: ci vuole.
2: È chiaro che quelli salati e quelli dolci sono di mio gradimento.
0: Ma si mixano? Salati e dolci si mangiano insieme, si consumano insieme. Andrea da Milano, sentiamo un po' Andreuccio, così poi lasciamo la linea a Silvia Brontolo. Pronto? Sì.
3: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Snack?
3: Beh, allora, fermo restando che da tempo evito di mangiare
0: tutti,
3: la sera prima di andare a dormire, perché
0: brutta la vecchiaia.
3: Ormai la mia costituzione non mi permette di ingerire pasti appunto prima di coricarmi,
0: onde
3: evitare poi reflusso gastrico
0: anche.
3: Però ecco, una cosa che non manca mai a casa mia, ma come penso in molte case degli italiani, è la Nutella. Quindi quella volta che ho l'anguorino prima di andare a dormire,
0: c'è
3: magari
0: sempre.
3: Ecco, apro una brioche, anche di quelle confezionate, anche quelle del mulino famose, l'apro in due e seppur magari già piena di cioccolato, io la riempio di Nutella. Sono un uomo felice.
0: Bravo. Ci vuole l'affetto di sera, no? Comunque anche per affrontare questa bella nottata, che vi auguro sempre di consumare tutta ad un tiro, tutta ad un fiato, perché è brutto quando ti svegli poi anche le 3 di notte, le 4, le 5, mamma mia. Allora, per concludere, diamo la linea a Silvia Dini, perché c'era un altro talk insieme a Brontolo, così ecco, completiamo il giro del nostro gruppo di Wolf del giovedì. Qualità delle persone raffinate, ma c'era anche una domanda a bruciapelo. Cos'è? Silvia, non ho capito.
4: Oh my day, ragazzi, così, una domanda a bruciapelo. Quando abbiamo la testa un po' affaticata, che fate voi per aiutare il cervello a lavorare meglio?
5: Vado a indovinare. Una vacanza?
4: No. Acqua.
5: Allora, qualche ora senza il cellulare? Lo yoga? Un bel caffè al bar? Una partita?
4: Ma no, acqua, sul serio. Ci vuole l'acqua. La rivista scientifica Frontiers in Human Neuroscience ha pubblicato uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Londra, i quali, dopo aver osservato sia studenti durante gli esami universitari, sia persone sottoposte a dei test specifici di attenzione, memoria, rapidità mentale, hanno accertato che chi ha bevuto acqua prima di fare la prova è stato più veloce nelle risposte, fino al 14%, e ha ottenuto voti più alti del 10% rispetto agli altri. E il motivo? Perché quando siamo disidratati, ma anche di poco, il cervello riceve segnali che gli ricordano: hey, qui abbiamo sete, e si distrae. Ma appena beviamo, la mente torna a concentrarsi tutta sul compito da svolgere.
5: Cioè, cerco di capire, forse smette di lamentarsi e torna a lavorare?
4: Beh, più o meno. Ovviamente, e se non hai studiato, l'acqua non ti trasforma in un genio e non ti suggerisce le risposte. Aiuta la mente a dare il massimo e ad esprimere meglio le sue potenzialità.
5: Peccato. Immagina il business. Laurea in bottiglia. L'università è facile come bere un bicchiere d'acqua.
4: Magari. Comunque, con questo la scienza ci insegna che prima di un esame, di una riunione, di una presentazione o anche di una giornata intensa, è bene farsi un goccetto di acqua.
5: Eh sì, come dire, poca spesa, tanta resa. Ma mi sa proprio che la partita a scopone scientifico questa volta non ci sta proprio, vero Silvia?
4: Ciao Wolfini!

a loro soprattutto per l'informazione. Allora, una bella poesia prima di farvi ascoltare la nuova di Tiro Mancino, che è Nuvole. La notte prende in segreto ciò che le appartiene. Come un'acqua calma e scura riflette l'immagine tua in me. Non temere le ombre del buio. La passione ci dona una tale pace che persino il sonno si fa lontano. Fortunato me stasera. Fortunato me perché sono accanto al tuo cuore.

Peperoncino insieme a Simona Molinari. Andiamo ragazzi, dai, abbassiamo la serranda, andiamo e ringraziamo davvero. Ci sentiamo poi giovedì prossimo, perché sarà un altro bel World DJ sempre qui su questa radio eccezionale, fantastica. E poi c'è il pubblico, quello dei più belli. Buonanotte a tutti da Max Martinelli.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: L'evoluzione della house music. Check this
1: out. Gotta have house music all night long.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music. This is a sound of sound.

0: Mario. È 1:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house.

attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Ultra Classic Extended Version, le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
1: Segnale orario.
2: È 1:59.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version.
5: Ultra Classic Extended Version.
3: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.